Vayashtavo kleto khakamo no yetume tatala vayane kovara kene hoya okyota kankapakyam povapaye hetam kavo tam ne nato ne ho ho wa he he he le ho ho ho wa ho wa he lo ho ho wa he lo ay ay ha ha ha ha ha ha ha he he he ha ha ha ha ha ha ha ha he he he he he